pompa. Ficar e viajar a chiapara. Domani è festa, si mangia minestra, minestra e cotta, si mangia ricotta. Ricotta,